vostro a 63 centesimi. E mentre siete lì belli tranquilli che vivete il secondo breakfast, già cominciate a impostare il pranzo o la cena, magari con gli amici, un trancio di pizza. E allora qui, beh, prendendo ancora in considerazione 2 più 1 gratis, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite, 2 più 1 gratis. Un pezzo è vostro a 70 centesimi.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Come with me su Penny FM 8:17. Ancora buon sabato mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny. Attenzione, da Penny c'è una grande opportunità, quella di fare una seconda colazione spendendo solo 3,49 euro invece di 4,08 euro, per cui grande sconto. E allora riempite il carrello e parcheggiatelo un attimino nel reparto alimentari, perché lì troverete i Kinder Brioche latte e cacao, tra l'altro una confezione da 10 pezzi in sconto 2,89 euro. Acquistando Kinder Brioche latte e cacao più il latte parzialmente scremato alta digeribilità Wellness senza lattosio, per cui adatto a tutti, nella confezione da 1 litro, per cui latte parzialmente scremato alta digeribilità Wellness senza lattosio da 1 litro, insieme a Kinder Brioche latte e cacao nella confezione da 10 pezzi, c'è un'offerta speciale per una seconda colazione più tardi, solo 3,49 euro.

0: Lola Young con Messi su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E attenzione ai maxi formati anche per quanto riguarda il tonno all'olio d'oliva Gran Mare. C'è una confezione da 12 pezzi con il miglior prezzo dell'anno Penny. C'è la coccarda che lo certifica. Con il tonno possiamo rendere più saporita un'insalata mista, ma fare anche la classica pasta al tonno, eh? Questa confezione a quantità limitata in sconto 7,99 euro. Ma comunque è deciso. Oggi per il pranzo semplicemente prosciutto e melone, che volendo, se abitate in un posto di mare, potreste portare in spiaggia. Visto che le temperature sono in salita, il clima si stabilizzerà tra oggi e domani un po' lungo tutta la penisola. E allora? Beh, prosciutto e melone ci sta. Melone retato, tra l'altro il melone è importante, è particolarmente indicato per idratare l'organismo, favorire la salute della pelle, sostenere il sistema immunitario e anche proteggere la vista. E allora, melone retato, coltivato in Italia, quello che trovate da Penny al chilo, c'è uno sconto speciale, vale la pena approfittarne, solo 1,79 euro.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

Post Malone su Penny FM. Parliamo di calcio nelle partite in programma per i mondiali, 1-1 tra Canada e Bosnia e vittoria degli Stati Uniti sul Paraguay per 4-1. Dalle 21 a San Francisco, per cui saranno già le 9 di domani mattina, Qatar-Svizzera. Intanto, come da programma, appunto, hanno preso il via i campionati del mondo di calcio, e dall'altra parte dell'Oceano Atlantico arrivano notizie curiose oltre agli aggiornamenti in tempo reale. Ad esempio, la città di New York in questo periodo avrà due strade speciali. Il Consiglio Comunale della città americana ha deciso infatti di intitolare temporaneamente alle stelle del calcio Thierry Henry e Pelé due strade nel cuore di Manhattan. New York ha così reso omaggio a due tra i calciatori più importanti di tutti i tempi, il grande Pelé e Thierry Henry, ex stella dell'Arsenal e del Barcellona. All'evento, molto importante, era presente ovviamente anche il sindaco di New York City, The Big Apple, che da sempre segue con molto interesse il calcio, in particolare la sua squadra del cuore, ovvero l'Arsenal.

0: Tommaso Paradiso su Penny FM alle 8:38.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale poke, che è questo cibo che ci riconduce indietro nel tempo alle Hawaii, che insomma confezionavano sulle loro barche i pescatori tra un momento di pausa e l'altro, e che è diventato, possiamo dire, di moda, ma è comunque un cibo molto sano, perché all'interno di questo speciale poke ci sono tante cose interessanti, gustose e sane, sottolineo col pennarello sane. Ad esempio possiamo mettere semi di sesamo, semi di quinoa, ci sono questi di Amo Natura in sconto 1,99 euro, ma anche il tofu al naturale, che tra le tante cose cosa fa? Aiuta a proteggere il cuore, ma regola anche i livelli di zucchero nel sangue e favorisce il senso di sazietà. Tofu al naturale saltato con i semi di sesamo. Tornando al tofu al naturale da Penny, c'è una confezione da 200 grammi, perfetta per il vostro poké, magari oggi per il pranzo, che vi aspetta in sconto del 16% e l'acquistate a 1,25 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: My Universe su Penny FM 8:48.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Eccoci qui, sì, Benedetta Rossi, proprio lei, l'amata food creator. Se andate sul sito penny.it, nella sezione Penny per te, ricette di Penny fatto in casa con Benedetta, trovate tutta una serie di ricette, ma trovate i video con Benedetta che vi spiega passo con passo come realizzarle. L'ultima in ordine di tempo, quella nuova, la novità, è il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha parlato di questa idea proprio con lei, con Benedetta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
4: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
0: E allora andate anche a pagina 7 del volantino di Penny, che trovate lì vicino alle casse, oppure c'è la versione digitale collegata alla nostra app, e troverete a pagina 7 tutte le informazioni, c'è anche il codice QR per vedere il video di questo bellissimo e gustosissimo, oltre che sano, rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Comunque sul volantino ci sono tutti gli ingredienti che dovete acquistare, poi appunto vedendo il video seguite passo dopo passo tutto quello che va fatto per concretizzare questo rotolo. Tra gli ingredienti le zucchine, mi sembra giusto, no? Zucchine che trovate in sconto da Penny 1,49 euro e buoni manicaretti con Benedetta Rossi.

0: Marco Ligabue, eccolo qui, Marco Ligabue, l'ultima notte su Penny FM alle 8.51 e a questo punto sfogliamo assieme il volantino perché ci sono i prodotti salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte valide sino a tutta la giornata di mercoledì 17 giugno, il prossimo mercoledì. E nel reparto surgelati troviamo anche il cornetto classico e quello al cioccolato Algida. C'è una confezione da 6 pezzi per 6 momenti di freschezza, di gioia, nei quali ci possiamo rilassare mentre gustiamo questi cornetti, quello classico, quello al cioccolato Algida, e accendere l'immaginazione, magari già pensare alle vacanze estive. Intanto vi dico che questa confezione da 6 pezzi è scontata del 23% a 4,19 euro. Tra i prodotti salva spesa, per cui offerte importanti, convenientissime, valide sino a tutta la giornata di mercoledì prossimo, il 17 di giugno, anche il caffè e nella fattispecie creme gusto forte Lavazza. C'è una confezione da 4 pezzi a quantità limitata in offerta da Penny 12,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

C'è anche Manu Chao in questo progetto molto interessante. Le 9 in questo istante, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo che a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny. Fino al 14, sino a tutta la giornata di domani, fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese sino al 14 di giugno, sino a tutta la giornata di domani, ma solo con Penny Card. Il ritmo della spesa a questo punto nel nostro momento gold ci porta al 1989 con questo bravissimo cantante Roy Orbison, tra i tanti successi anche You Got It.

0: You Got It, Roy Orbison, su Penny FM 1989. Poi nel corso del tempo questo suo successo è stato ripreso da tanti artisti, ad esempio nel 1995 Bonnie Raitt registrò una cover che venne inserita nella colonna sonora del film A proposito di donne. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E ci sono anche offerte d'estate, d'altronde siamo il 13 di giugno, un passo da quella che è la stagione più attesa dell'anno, che però ci porterà sicuramente un rialzo ulteriore delle temperature. Allora manteniamoci freschi sul posto di lavoro, anche a casa, e di conseguenza riposiamo bene al fresco utilizzando degli strumenti importanti che trovate da Penny. Ad esempio il ventilatore piantana 2 in 1 con un praticissimo telecomando, così anche dal letto, di sera, di notte o dal divano mentre seguite le partite o la Formula 1, comunque tutto lo sport o le serie TV che desiderate, regolate la temperatura. Allora, ventilatore a piantana 2 in 1 in sconto 79,99 euro da Penny nelle offerte d'estate. Anche delle cose molto interessanti da utilizzare, ad esempio in spiaggia: la corda per saltare, il set spiaggia, un secchiello pieghevole, una paletta, e sono tutti prodotti a partire da 5,99 euro.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Wow, love, love and love, Rafał Savick su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Alle 9.15 verso il cuore di questo sabato mattina del 13 di giugno vi porto nel reparto ortofrutta per prendere in considerazione la mini anguria. C'è sempre un momento, soprattutto nel fine settimana, che magari siamo un pochino più tranquilli per gustarla. E poi è tutta salute, contiene ad esempio magnesio, potassio che prevengono i crampi, ha poche calorie, perfetta per le diete ipocaloriche, per placare eventualmente la fame, e poi supporta la circolazione e aiuta a regolare la pressione sanguigna. Ci sono mille ragioni per inserirla nella nostra alimentazione, la mini anguria. Anguria, tra l'altro coltivata in Italia con la bandierina tricolore al chilo e scontata qui da Penny 1,29 euro.

0: Mua, Arisa su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oggi a pranzo risottino alla milanese, questo piatto che possiamo definire un simbolo della cucina lombarda, cremoso risotto allo zafferano. E allora utilizziamo il riso per risotto Scotti, che tra l'altro ha la coccarda miglior prezzo dell'anno Penny, la confezione da un chilo in sconto 1,49 euro. E poi attenzione, perché a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgomozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Come funziona? È semplicissimo. Sino a tutta la giornata di domani, 14 giugno, fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro, da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, sino al 14 giugno, sino a tutta la giornata di domani, ma solo, attenzione, utilizzando la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: vuoi.
1: Zibba su Penny FM, quello che vuoi. 9.32, ancora buon sabato mattina d'acquisti da Penny. Attenzione, come ogni sabato prendiamo spunto dalla classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni e vi proponiamo la top 10, le prime 10 posizioni.
2: Penny FM Hit Parade.
1: Appuntamento del sabato con la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia su Penny FM. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Apriamo le top 10 e in discesa troviamo Lady Gaga e Ducey dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Runaway. Al numero 9 in salita Another and 25 Ultra con Talk to You.

Another 25 Ultra Talk to You, numero 9 questa settimana, in ottava American Girls Harry Styles, e al numero 7 la più alta nuova entrata della settimana con Serena Brancale The Colors. Sto parlando di Partenope.

Numero 7, nuova entrata, la più alta di questa settimana con Partenope e Serena Brancala, The Colors, in sesta posizione, guadagna 4 posti, Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 5, stabile, Buona Domenica con Saif. Ci fermiamo in quarta posizione, dove è in salita Gaia con Bossa Nostra.

numero 4 questa settimana con Gaia Bossa Nostra in terza posizione nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Sorry, scusa, lo siento di Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 2 guadagna 2 posti Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Buon Vento.

numero 2 questa settimana, buon vento con Jovanotti ed Alfa. Attenzione, c'è una nuova numero 1, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È con questa coppia, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Donna, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni, a conclusione di questa classifica. È tutto per questa settimana, alla prossima qui su Penny FM. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Mr. Make Believe con Giuliano Palma and the Blue Beaters su Penny FM 946. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Da Penny nel reparto freschi trovate anche la piadina romagnola IGP alla riminese delle specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny. Qual è la piadina più amata e richiesta? Abbiamo girato la domanda a un esperto, titolare di una piadineria romagnola, La Famazza a Torino. Pasquale Sorbilli, sentiamo un po'.
1: Le interviste di Penny FM.
2: In assoluto la cruda squacquerone rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerone rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
0: E allora utilizziamo questi tre ingredienti e poi, per completare il tutto, piadina romagnola IGP alla riminese dalle specialità cuor di terra, la confezione da 400 grammi è in offerta 1,49 euro.
3: Ricordo

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A 10 minuti dalle 10 già pensiamo al pranzo, un pranzo veloce, poi magari si va in spiaggia per chi sta facendo acquisti in un Penny vicino al mare o comunque si pranza a diretto contatto con la natura. Allora in questo caso un'insalata mista arricchita con tante cose che accendono l'appetito, nutrono come si deve, è l'ideale. Allora, beh, coltivate in Italia con la bandierina tricolore e un 2 più 1 gratis, spinaccino, duetto e insalata mista. Un pezzo è vostro a 66 centesimi. Nella nostra insalata mista ci stanno anche dei pezzettini di provola in acqua, quella delle specialità cuor di terra. Questa provola è particolare perché ha una particolare conservazione, mantiene il fatto che sia in acqua la pasta umida, corposa ed elastica. Tre cose molto importanti: umida, corposa ed elastica, evitando che il prodotto si secchi rapidamente. Allora, dalle specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, un prodotto speciale Penny Card, provola in acqua affumicata, scontata del 20% a 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Everyday su Penny FM a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buon weekend. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Scopri le offerte di primavera.
2: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
5: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
4: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
5: disinfettare, il vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
4: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
5: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
2: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan, con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, €11,99.
1: Scopri le offerte di primavera.

concorso da favola paga penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la penny card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno penny e viene solo 1,49 euro.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti fino a mercoledì 17 giugno. Trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: A casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa offerte valide sino a mercoledì 17 giugno anche la pasta Rummo dai formati assortiti in confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 80.

0: solo da Penny.
1: Grazie alla vostra Penny Card avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Fanny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2 più 1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2 più 1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo. Questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale. Per un pasto completo, leggero, estivo, possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous, e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata, in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete. Retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny, il melone retato coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Poi il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: Una caprese famosa con i pomodorini. Se no fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato con librina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate, perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato con librina viene solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi sempre con lo speciale salvaspesa caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza, pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea: caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora, per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi è poi anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio Farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio Farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: frutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provatele ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
4: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario. Ovviamente carne, come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i wurstel. Immancabili ovviamente le verdure d'accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo era chiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Welles. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio d'oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina. Siamo in provincia di Rieti. Un frutto papale, potremmo dire. E il melone retato o cantalupo, coltivato in Italia, costa solo 1,79 euro al chilo.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny.
1: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi, come lo stracchino leggero, stracchino light, della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini, in questo caso, preferiti. Vai!
2: Le interviste di Penny Fan.
3: La vedo qui in mezzo ai formaggi, visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
4: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma, più o meno sono quelli.
3: E li prepara in qualche modo particolare?
4: Ma no, dipende. Lo stracchino no, lo mangio così. No, a volte lo metto anche nella piadina. La mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
1: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo...

Aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero e, se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa amo natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore. E poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa amo natura invece sì, e costano 1,99€ la confezione. E poi il tofu al naturale, 200 grammi, in sconto solo 1,25€.
0: Porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben detto, fatto in casa da Benedetta con Penny, la nostra food creator Benedetta Rossi propone sempre delle nuove ricette, in questo caso estive, sul nostro sito penny.it. Adesso è la volta del rotolo di zucchine, che tra i tanti ingredienti ha anche le nostre uova sapor di cascina. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Come funziona? La base è un soffice composto di zucchine e uova cotto in forno, farcito con stracchino Valbontà aromatizzato e prosciutto cotto. Il tutto poi arrotolato e lasciato riposare in frigorifero. Ideale come antipasto, ma anche come secondo piatto, freddo o piatto unico estivo, si prepara in anticipo pochi minuti ed è facilissimo da portare in tavola. Il nostro rotolo di zucchine preparato da Benedetta Rossi è sul sito penny.it. Trovate la ricetta scritta, ma anche il video. Molto molto divertente. Da Penny, tra i tanti ingredienti per realizzare questa meraviglia, uova sapor di cascina in offerta 1,89 euro.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè e un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti: caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Adesso ce ne andiamo in Grecia, sta arrivando l'estate, andiamo nelle isole Cicladi dove c'è questo mare blu, il colore bianco delle case, il blu dei tetti anche che fa pandan con il mare e un cibo, una cucina meravigliosa. Tra i loro prodotti principali c'è ovviamente la feta. Da Penny con lo speciale poke trovate la feta a cubetti DOP che possiamo utilizzare in una classica, buona e fresca insalata greca. Quali sono gli ingredienti e come la prepariamo ce lo dice Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: Grazie a chef Kumalé, secondo me in questa buona insalata potremmo aggiungere anche qualche cubettino di anguria, perché la dolcezza di questo frutto si unisce, si sposa alla perfezione con la sapidità di questo formaggio. Aggiungiamo anche, perché no, menta fresca e pepe nero se volete. Da Penny, feta a cubetti DOP in sconto 2,19 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1 con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set a spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Per saperne di più, ascolta Benny FM.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Pedro.

0: cose che abbiamo in comune. Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, il tuo è troppo bello.
2: Scopri le offerte di primavera.
3: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali, le loro dolci metà. Vai.
4: Penny FM l'ho chiesto a voi.
5: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
6: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
7: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
3: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
2: Scopri le offerte di primavera.

0: bene.
1: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Amozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: d'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica alla velatura è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Mille spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: premi.
1: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale e la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra PennyCard avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo. Questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero e estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny, il melone retato coltivato in Italia al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorny Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale c'è lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta €1,99. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo €1,25.
0: Penny ti porta l'estate.

benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucci, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare, il vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan, con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato, no, l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti. Fino a mercoledì 17 giugno trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa offerte valide sino a mercoledì 17 giugno anche la pasta Rummo dai formati assortiti in confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2 più 1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2 più 1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure d'accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 13 giugno. Siamo nel mese che apre le porte all'estate. Allora, se state ancora decidendo dove passare le vacanze, iniziate a fare shopping con la Penny Card, perché vi aspetta il concorso da favola Paga Penny giugno col carburante. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Parlando sempre di convenienza, non perdete gli speciali di questa settimana: offerte d'estate e 2 più 1 gratis. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi, prima o poi su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale 2 più 1 gratis e qui troviamo lo yogurt greco. Mangiarlo di pomeriggio fa molto bene grazie alla sazietà prolungata e anche al controllo della glicemia. In più ci dà un basso contenuto di lattosio, quindi utile per sgonfiare l'addome. Adesso con lo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Wellness viene solo 63 centesimi. E poi stasera, visto che sabato, organizziamo una bella grigliata con gli amici e quindi prepariamo anche tante bibite come Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola senza caffeina. Eccola qui, perfetta, perché se non vogliamo rischiare di avere insonnia o agitazione la sera, è perfetta da bere insieme alla grigliata. Adesso ogni confezione di lattina, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, viene solo 70 centesimi.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, web radio ufficiale di Penny. Marta Amato con voi alle 16:16 minuti di questo sabato 13 giugno per fare merenda insieme.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: A quest'ora prepariamoci uno spuntino con dei grissini e delle melanzane grigliate arrotolate attorno. Alla fine aggiungiamo alle melanzane del prezzemolo, che ha una spiccata azione diuretica. Questo aiuta a eliminare le tossine e a depurare i vari organi, anche la pelle ad esempio, molto utile quindi anche per chi soffre di acne. Adesso da Penny le melanzane tonde vengono solo 1,49 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo del tonno all'olio d'oliva Gran Mare, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Mangiare tonno

0: fa bene alla memoria perché è ricco di acidi grassi omega 3 e anche di vitamina B12. Questi nutrienti stimolano le funzioni cognitive e proteggono il cervello dal declino. La confezione da 12 pezzi di tonno all'olio d'oliva gran mare viene solo 7,99 euro. Oggi pomeriggio facciamo merenda con una bella fetta di melone. Mangiarla di pomeriggio è un'ottima abitudine perché idrata rapidamente il corpo e fornisce un boost di energia immediato grazie agli zuccheri naturali. Il melone retato da Penny viene solo 1,79 euro al chilo.
1: Penny, freschezza, qualità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I Coldplay con Miracles su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per parlare adesso di calcio.
1: I mondiali di calcio, calcio. Su Penny FM.
0: Prosegue il programma della fase a gironi dei mondiali con una giornata che si allunga fino alla notte italiana fra oggi e domani. Le prime gare del torneo hanno visto la vittoria di Messico, Corea del Sud e pareggio fra Canada e Bosnia Erzegovina. Oggi gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 con il Paraguay, mentre stasera alle 21 ora italiana sarà la volta di Svizzera-Qatar. In mancanza degli azzurri, vi ricordo che nel team dell'Australia c'è un pezzo d'Italia. È il 22enne Christian Volpato, attaccante del Sassuolo, nato a Sydney ma cresciuto in Italia. Ha completato il passaggio sportivo dall'Italia alla nazionale australiana. Pensate, già nel 2022 aveva rinunciato alla convocazione australiana, preferendo attendere un'opportunità con la nazionale italiana. Questa volta invece ha accettato la chiamata.
1: I mondiali di calcio su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale poké. Il termine poké deriva dalla lingua hawaiana e significa letteralmente tagliato a cubetti. Il nome si riferisce agli ingredienti principali del piatto, come pesce o altro, tagliati in piccoli pezzi geometrici. Aggiungiamo al nostro piatto anche il tofu al naturale. Adesso viene solo 1,25 euro. Oltre a questo possiamo aggiungere anche dei semi di sesamo, di quinoa, molto amati anche nelle Hawaii. I semi di quinoa, ad esempio, fanno particolarmente bene al cervello grazie al loro ricco profilo di magnesio, lisina, vitamine del gruppo B e anche acidi grassi essenziali. Questi nutrienti lavorano in sinergia per proteggere le cellule del cervello. Adesso i semi di quinoa marchio Amo Natura vengono solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta in questo sabato 13 giugno. Marta Amato con voi per parlarvi dello speciale 2 più 1 gratis.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Troviamo anche i formaggi, ma visto che ci avviciniamo all'estate, sentiamo dalla nutrizionista Eleonora Lano se e quali scegliere durante una dieta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Durante una dieta si può mangiare il formaggio, sì. Cosa bisogna fare? Bisogna fare attenzione ovviamente alle quantità e alle porzioni. Inserito in una dieta varia ed equilibrata può essere un'alternativa agli altri secondi. Quindi godiamoci dei formaggi tipici della tradizione.
0: Grazie alla nutrizionista Lano manteniamoci in forma e per farlo scegliamo lo stracchino che grazie all'elevata presenza di caseina assorbe i tempi di assimilazione placando a lungo l'appetito. Adesso da Penny trovate uno stracchino più che leggero e lo stracchino Light Wellness con lo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione viene solo 76 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Regaliamoci un momento di piacere con lo speciale salva spesa. Troviamo il cornetto classico che di pomeriggio è l'ideale per spezzare la stanchezza e anche per fare il pieno di buon umore. Adesso la confezione da 6 pezzi viene solo 4,19 euro. Nello speciale salva spesa troviamo anche il caffè crema e gusto forte Lavazza, che pensate è l'ideale per preparare delle torte. Questo perché ha note persistenti di cacao, legno e spezie che non svaniscono durante la cottura in forno e intensificano il sapore dei dolci, specialmente se abbinati al cioccolato. Adesso la confezione da 4 pezzi di caffè crema e gusto forte Lavazza viene solo 12,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 13 giugno. Vi ricordo che da Penny vi aspetta il concorso da favola Paga Penny giugno col carburante. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fatte più possibilità avrete di vincere. Parlando sempre di convenienza, non perdete gli speciali di questa settimana. Offerte d'estate 2 più 1 gratis. Si riparte con la musica Bruno Mars, I Just Might.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo, come promesso, dello speciale offerte d'estate. Le temperature si stanno alzando. Utilizzare un ventilatore in casa durante l'estate è una scelta ideale perché garantisce un sollievo immediato dall'afa, mantenendo al contempo i consumi energetici ridotti. Adesso da Penny trovate il ventilatore Box Fan a soli 19,99 euro. E poi portiamo i nostri bimbi al mare, in spiaggia, perché pensate, l'aria del mare è ricca di iodio e sali minerali che libera le vie respiratorie e previene anche i malanni di stagione. Adesso il set spiaggia con un secchiello pieghevole, una paletta e un personaggio viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi, pronta a parlare delle ricette di Benedetta Rossi preparate con gli ingredienti Penny.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
0: Proprio così la food blogger Benedetta Rossi ha realizzato il rotolo di zucchine con gli ingredienti Penny. Potete anche scoprire la ricetta inquadrando il codice QR che trovate a pagina 7 del volantino. Fra gli ingredienti che ci servono per il rotolo di zucchine ci sono stracchino Valbontà e prosciutto cotto sapor di cascina. Ma se volessimo preparare un'alternativa vegetariana, cosa potremmo fare? Su questo argomento il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato Benedetta Rossi.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
4: Allora guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima: al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
3: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa.
0: Un'alternativa fantastica. Iniziamo a mettere gli ingredienti nel carrello senza dimenticare le uova, importanti perché contengono colina, una sostanza che supporta la memoria e la funzione cerebrale. Le uova marchio sapor di cascina vengono solo €1,89.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo del riso per risotto Scotti, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Pensate, mangiare riso durante un viaggio in macchina è ideale perché è estremamente digeribile, fornisce energia a lento rilascio senza appesantire. Questa scelta previene ad esempio la sonnolenza e anche la nausea. Adesso da Penny il riso per risotto Scotti da un chilo viene solo 1,49 euro. Adesso che abbiamo il pranzo al sacco in macchina, possiamo giocare al concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Giugno col pieno di carburante, potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare proprio per il carburante. Come fare? È semplicissimo, fate almeno 35 euro di spesa e potete essere uno dei 5 fortunati vincitori. Mi raccomando, il concorso è valido solo con la Penny Card e piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cesare Cremonini, l'altra metà su Penny FM, eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per augurarvi buon sabato. È il momento di ascoltare la Hit Parade di Beppe Cogliandro con i brani più ascoltati della settimana.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento del sabato con la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia su Penny FM. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Apriamo le top 10 e in discesa troviamo Lady Gaga e Ducey dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Runaway. Al numero 9 in salita Another and 25 Ultra con Talk to You.

Another 25 Ultra Talk to You, numero 9 questa settimana, in ottava American Girls Harry Styles, e al numero 7 la più alta nuova entrata della settimana con Serena Brancale The Colors. Sto parlando di Partenope.

Numero 7, nuova entrata, la più alta di questa settimana con Partenope e Serena Brancala, The Colors, in sesta posizione, guadagna 4 posti, Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 5, stabile, Buona Domenica con Saif. Ci fermiamo in quarta posizione, dove è in salita Gaia con Bossa Nostra.

numero 4 questa settimana con Gaia Bossa Nostra in terza posizione nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Sorry, scusa, lo siento di Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 2 guadagna 2 posti Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Buon Vento.

Numero 2 questa settimana, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Attenzione, c'è una nuova numero 1, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È con questa coppia, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: e Madonna, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni, a conclusione di questa classifica. È tutto per questa settimana, alla prossima qui su Penny FM. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra Penny Card potrete acquistare la provola in acqua, le specialità cuor di terra, con lo sconto del 20%. Conservarla in acqua è ideale per preservare l'idratazione, mantenere la consistenza elastica e proteggere il sapore. Adesso la provola in acqua, le specialità cuor di terra affumicata, viene solo 1,99 euro. Abbiniamo la provola a dell'insalata. Accostare l'insalata ai formaggi fa bene perché crea un pasto nutrizionale bilanciato. Le verdure apportano fibre, acqua e vitamine, mentre i formaggi forniscono proteine e calcio. Questo mix favorisce la digestione, aumenta il senso di sazietà e previene i picchi glicemici. Adesso l'insalata mista la trovate da Penny e grazie allo speciale 2 più 1 gratis ogni confezione viene solo 66 centesimi.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: contessa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Brash introvabile su Penny FM, è il momento di parlare dello speciale Poké.
1: Gli speciali di Penny.
0: Speciale Poké, il piatto nasce come pasto veloce per i pescatori hawaiani che tagliavano il pescato del giorno a cubetti e lo condividevano con sale marino, alghe e noci tostate. Nel corso del tempo la cucina hawaiana ha unito questi elementi alla tradizione giapponese asiatica, aggiungendo il riso alla base e altri condimenti. Oggi il Poké è diventato un piatto componibile, servito all'interno di ciotole, arricchito con salse, verdure e anche frutta fresca. In numerose alternative potete sostituire il pesce con la carne, ad esempio con gli straccetti di pollo, carne molto magra e digeribile. Gli straccetti di pollo rovagnati vengono solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: 17:52 minuti, ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta per parlarvi dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate la birra Moretti ricetta originale, abbinatela con gli arrosticini perché il sapore della carne di pecora richiama i sentori tostati dell'orzo, oppure con le fritture di pesce perché sgrassa la bocca pulendo il palato dalla frittura. Adesso la confezione da 3 pezzi di birra Moretti viene solo 1,99 euro. Nella speciale salva spesa trovate anche l'olio d'oliva Farchioni velato, la sua caratteristica deriva da una speciale ricetta di filtrazione a freddo brevettata proprio da Olio Farchioni. Questo processo controllato permette di trattenere una maggiore quantità di polifenoli e sostanze aromatiche rispetto alla filtrazione standard. Adesso questa novità olio extravergine d'oliva Farchioni velato è scontata del 31% e viene solo 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 13 giugno. Vi ricordo che da Penny vi aspetta il concorso da favola Paga Penny, giugno col carburante. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Parlando invece di sostenibilità, non perdete il programma che andrà in onda nella prossima ora. Viviamo sostenibile. La scelta che cambia. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Marvin Gaye, Let's Get It On.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi pronta per parlarvi dello speciale 2 più 1 gratis.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qui troviamo la Coca-Cola Zero e la soluzione ideale per chi desidera godersi una bibita rinfrescante senza compromettere il proprio bilancio energetico giornaliero. Grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni lattina di Coca-Cola Zero viene solo 70 centesimi. E poi di pomeriggio scegliamo lo yogurt greco e i principali benefici di questo spuntino includono il basso contenuto di lattosio e anche la ricarica muscolare. Infatti gli amminoacidi aiutano il recupero e il mantenimento della massa magra. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Wellness viene solo 63 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: 18 e 15 minuti, ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Uno speciale bellissimo e caldissimo da Penny come le offerte d'estate. E allora sentiamo che cosa vi piace fare d'estate quando andate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando sono al mare mi piace tantissimo passeggiare sul lungomare, sulla spiaggia, anche direttamente a piedi nudi, e poi mi piace tantissimo anche sedermi su uno scoglio e ammirare tutte le barche, soprattutto le barche a vela che passano.
0: Che bello ammirare le barche a vela che passano, ci rigenera la mente e noi siamo felici di andare al mare perché possiamo sguazzare nell'acqua felici e contenti. Allora prepariamo la borsa mare, eccola qui da Penny, maxi borsa mare 100% cotone con zip. Mi raccomando, portiamo con noi anche la crema solare che garantisce una bronzatura sana, permette alla pelle di scurirsi in modo graduale ed uniforme senza spellarsi. La maxi borsa mare viene solo 6,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo a pensare alla cena di stasera e prepariamo la pasta col tonno all'olio d'oliva Gran Mare, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno. È importante consumare tonno perché contiene vitamina B12 che protegge i nervi e sostiene la concentrazione. Adesso 12 pezzi di tonno all'olio d'oliva Gran Mare vengono solo 7,99 euro. Finiamo la cena con una fetta di melone. Fa molto bene perché idrata la pelle e quindi possiamo portarlo anche con noi al mare nella borsa frigo. Inoltre controlla la fame, quindi è perfetto anche di pomeriggio. Il melone retato al chilo viene solo 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 13 giugno per parlare di sostenibilità, solidarietà e vicinanza. Penny collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative durante l'anno. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro. Noi
0: come loro. Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
3: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
4: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
3: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
4: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
0: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
2: Viviamo sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone in ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino. Cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi, pronta per parlarvi dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Concediamoci il cornetto classico Algida, un rituale di relax potremmo dire, perché rappresenta una meritata coccola che stacca la spina dal lavoro. Adesso la confezione da 6 pezzi a scelta fra classico al cioccolato viene solo 4,19 euro. E poi con caffè, crema e gusto forte Lavazza prepariamo una buona mousse. La sua tostatura scura, le intense note di cacao si sposano perfettamente con la panna e lo zucchero della mousse, mantenendo un sapore deciso anche a basse temperature. Adesso la confezione da 4 pezzi viene solo 12,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

My Smith con Gold su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di salutarci vi ricordo che da Penny vi aspetta il concorso da favola Paga Penny giugno col carburante. Con almeno 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate con la Penny Card, più possibilità avrete di vincere. Grazie per essere stati mia compagnia, buona serata e soprattutto buon weekend da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Disco Sound, i vinili di Belli FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le otto, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore? Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori, cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito, è meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci ciccoccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
3: Certo, tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
2: La copertina azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità, sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci ciccoccò. Al prossimo vinile.
5: Limitatamente, minimamente.
6: Vai col pianino, ci sono!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis, dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis, le pagate solo 70 centesimi ciascuna, invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: leggiamo, perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato Collibrina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate, perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato Collibrina viene solo 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Empezó el verano, fuego.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poke da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poke da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Sembrava una maledizione, senza

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi, anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19€. A me, dopo il gelato, a volte piace bere anche un buon caffè. È un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti. Caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio. Sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta. Un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99€, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un